0: agonia al mar.
1: E dove?
0: In quel viale.
1: Io fremo. Ne tu scopristi il seduttor?
0: Sospetto io lo soltanto.
1: A par

dissimulato foglio, porgimi. Ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi e liete grida,

l'ultimo raggio tramontò. Credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio date vergato per